0: prego guardia, signori.
1: Ufficio!
0: Cosa tante le mani?
2: Le quattro gambe!
0: Missione su, missione giù. Uff, non ne posso più.

in mezzo a tanti re di carta pesta, e la perde la testa. Seguir le chiacchiere, molcer le invidie, placar le collere,

principe di Bouillon e l'abate di Jassé. Che fortuna! Con lui il mecenate.

0: nella stessa tragedia.
1: Amando Clos, sovrano,
0: le cure divina,
2: che c'è non è rimasta.
0: Splendisce bene i versi.
2: Per caso.
0: Eccola.

0: Il farmacista
1: è fuori.
0: È morto.
1: Fuori.
0: Ma mi lascia 10.000 lire in eredità.
1: Bene.
0: Che devo farne?

0: oggi.
1: Oggi?
0: Devi tornare.
1: Bellami.
0: Se ti amo.
1: Io casco giù.
0: E buona mi stai.
1: Non glielo dico più.
0: Ero un semplice alfiere del

0: ed il ministro ed il conte di Sassonio.
1: Ho tentato, promette non mantiene.
0: Conosce, lo vorrai.
1: Perché?
0: Senza tradirmi, piegarlo ben saprei.
1: Grazie, è un uomo pericoloso.

0: Dunque vado.
1: Corpus delicti.
0: Come?
1: Penelope. Accento Luigi.
0: Caro, ma c'è revolle.
1: Meglio, son suoi caratteri.
0: Ma contraffatti.
1: Pessimo segno.
0: Lecci. Ma fusca gli occhi, lo stegno.
1: Stasera alle 11, laggiù, nel solito biglino presso la Senna.
0: Il mio.
1: Per un affare d'alta politica, ah, graziosissima.
0: Lo so ben io.
1: Atteso siete, vede, e silenzio. Punto.
0: E la firma?
1: Costanza.
0: Perfila.

0: abito.
1: Terzo palchetto a destra.
2: Diavolo, quale sospetto?
0: Conosci il complice?
2: Forse. Maurizio.
0: Il conte.
1: Entra.

Dove dunque il biglietto di Zatima? L'avevo nel farsetto. Bisogna che lo trovi ad ogni costo. Maledetta politica, maledetto il momento che accettai quei fori. Perder l'appuntamento.

0: eccolo finalmente.
1: Ma guarda, giardinar la principessa avrà che fare. Aspetterò l'uscita d'Adriana.
0: Prendi il foglio per Rossana, alzati ma lo darò.
1: Eppure una parola, io ce ne metterò un'astuzia in guerra.
0: Ecco, meglio, amena figlia, sgolati, meglio se stessi zitta, cantar ti piace. Canta, canta, canta, sei fritta, sei fritta.
2: Mi smetta, mia corda, per Rosana.
0: Allora,
1: amici,
0: meglio, amena figlia, sgolati, meglio se stessi zitta, cantar ti piace. Canta, canta, canta, sei fritta, sei fritta.
2: Mi smetta, mia corda, per Rosana.
0: Allora,
1: amici,

0: sul fatto
1: il flagrante dei signori passa fuori è una ceria
0: che fatto
1: io l'ho vista
0: mistero
1: la dama
0: è la bella
1: questa

0: con gli ordini vostri.
1: Un duello
0: a quest'ora.
1: Rider noi vogliamo.
0: Ridereste di me.
1: Reditor mio, voi siete.
2: Debitor vostro.
1: La Duclo,
2: capriccio antico,
0: ecco lei,
1: feroce stanco, voi l'amate, ed io m'affranco,
2: servigio lieve amico.

0: l'essenziale.
1: La cena corro a disporla.
0: Ed io, meglio sul dietro scena, volto la pia in trappola.

0: Ebbene.
1: Che granchio e bel qui pro quo, non è la di più.
2: Che dunque sarà?
1: Silenzio. Segreto di Stato.
0: Faceto!
3: Ovele, ovele stelle!
1: No! Tenebre peste! Le mani già lungo, è un ago mi pungo. Chi siete? Domanda la voce più blanda. Perché mi scambiate? Colei che cercate non sono. Se tosto fuggi di nascosto.

tra lacrime e rise il mio ciglio languir. Credi tu che curante di te sarà qua di svelargli non osi l'orrendo mio trauma?

Beatrice se non dormisse quando il mondo è desto, ma se si sveglia, ditele che io resto ad aspettarla.